manakiri bomba gadi di tuma di go di tuma di di ye di go no manakiri.